che sta facendo esempio. Ma ripeto, c'è di questo razzo, vedi, so che spesso non è senza la stessa cosa, non si sicuro, però che non mi trovo si va a tanto, sono là in tempo, sto che sono stato a vedere, se sono stato a vedere, bisogna parlare con le cose, e se si vanno a dare un po' di cazzo, e che mi dice, ma da come tanto, che non mi trovo là, ma non mi trovo di parlo, pare che si va a tanto, sono là in tempo, sono stato a vedere cose, e se si vanno a dare un po' di cazzo, sono là in tempo, sono di spesso, non ti sono a vedere, non puoi usare la bandesa, ti sono a vedere, non puoi usare la

0: Però sai, nel Milani a fare il bravo, che si vede, che gli sono piaciuti, e lì, a Zuzzara Bassini, anche i bravi così a Toni Gordi, a me, e lì non avevano fatto la possibilità per piangere, per piangere, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per giocare, per Tre anni di stare a comprare, sa di vero, perché cosa ho avuto per l'intervento, ma non ti va in giro da te in questo momento. Io sto facendo dei miei dipartiti, un disastro, così non posso pensare niente, ma mi chiedo di spiegare la mente, di stare a comprare, non mi chiedo di spiegare le condizioni, che non ti ha fatto abbastanza niente.
1: Allora, dovevo venire a entrare, cioè, non ti vedi stare, ti sei perduto, non ti vedi stare.

0: conoscenze e capire tutto di tutto il mondo che riposa per te. A questo stato ben disabile che ti ha chiamato e ti ha assegnato un ci presentato. Questo è il tuo mondo che ha riposa per te. E ho fatto un po' sulla tua voce perché va a un'altra parte della pianta.
1: Yeah.

0: Chi lo sa ricordare?
1: Chi lo sa? Abbiamo quasi ricordato.
0: Non è molto probabile, sono già lì, non pare la ricordare. Allora, discorso non ti dirò che non hai detto che faccio io ti chiamo. Che c'è che sono già lì. Non è molto probabile, discorso non ti dirò che non parli da un'altra.

Accordion, rotondissant la forme. Conservita, hanno attamato gli operai monsi di secondo o stato salto nei cattolamenti di ripartizione. Dopo, l'altro volta ancora di capelli già del viso qui, questo spiro ha di capetta anche il tono qui, bisogna fare il rosso, ha portato sulla città il rosso. Però qui si ancora di tanto un tono, ma ci vedo sulla città di lei, già non dai di rosso. Ha portato la sua mia camera di capelli. Le parto qui, e sono da sondare, what?

Ricardo, non ti dico che sono stati detti in Canada, ma parlo di una piccola sciatta di senso.

0: puntuarà sarà chi causerà gli Sundays.
1: Ma poi con le conclusioni oppure alla sua maniera facile fare il bar sul verone quando anche era qui saxo chi ha cruciato il conclusione oppure alla riposta retta l'usca con la sua pure che sta una stanza del tipo se sono noi scontanza e da con
0: e chi non ti va a fare il puntuarà sarà chi causerà gli Sundays.

tutto cambia da ogni parte, sono anche di comandante all'oggi, non vorrei comandare il panorama, invece del radio, sono lì, sono proprio lì.

0: sei nei capanno nei capanni dalle cosa di prima soltanto le cosa questo è più di sotto per poterli poter proprio con le mie regole cosa per il suo giorno a promozionare con un più per esempio quanto parlato con la qui potrà stare
1: un po' di arco solo per esempio per dire come sta la cosa allora io posso

Sì, coincido. Il problema, avanzati, la domanda degli esseri sociali, molto emancipata, avanzati, non ha più un po' di coincido. Perché la sfatta, sì, è un po' di roba così, per entrare.

0: abbiamo usato scusate di cucchio, molto di pomeda blu. Questo è un po' di pomeda rapida, sono di qui la prima roba, papà. Dividiamo i ranghi con la sua pari con la vostra mano di punta, ma per tutti ho caricato le cose a dorsare una gran.
1: Saja kami sendiri berdua. Masuk ke dalam rumah aku berapa?

cioè per come non c'è la soggiorno appunto per come dare e spesso mi parlo di fare chi sono io adesso mi parlo di sapere chi sono io sono io non sa poi non sa di dove parlo non faccio comprendo adesso la idea di sapere ma parlo di dove cioè di dove sapere ma

0: non sono neanche di chiedere da quelle, cioè, ma se non ho niente a fare, tengo proprio la mano con l'interno che chiede da quelle, prima di chiedere una mano, se non ho niente, ho detto, se ti vuole, quindi ti ho detto, non ho niente a fare, quello che ci sono, se ci sono, non ho niente, ho detto, se non ho niente, ho detto, non ho niente, ho detto, non ho niente, ho detto, non molte persone che hanno detto che quando si è consapevoli che sono le cose che si vivono da fare, molte persone sono le
1: cose. Ma se si è lavorato all'inizio, si è lavorato.
0: Se non si è lavorato all'inizio, si è lavorato all'inizio, si è lavorato all'inizio, molti di noi che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che fanno poche sono che
1: fanno poche
0: Non so se si è
1: fatto un'altra cosa, ma non so se si è fatto un'altra cosa.